0: Evo nas u novom danu, dobar dan. Kaže vam Čipo, a bit će nam lipo.
1: Lo farò, lo farò, lo farò. Lo farò, ma domani. Lo farò, sì, lo farò. Ma domani.